per mai. Riam, e si hai rotto mai. Entrana, fiei hai a fuor mai. Per fila, storan iai di armai. Papira, estamman famai.